pensa di me, ma mi sta bene? Sto bene, grazie. Nessuno mi dice niente, ho visto una foto in rete, ma ti dico, lo posso sopportare. Mantengo la calma.